Singolo jugula te bi madi bolo jugula te bi mani ala bolo mani bolo ne singolo kera nyono akasugo lu fantanya